anima la battaglia mi detto, il cuore che avanti valor. Anderò, anderò, anderò, sono sotto tutto il sorrido, anderò, anderò, anderò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, griderò. Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor. Animando battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor.